0: tú estás sufriendo. Cosa posso fare per te? Nem sono innamorato.
1: Life Awesome Mannheim, Rita Pavone con Salvino Padre Greco insieme. Buonasera, benvenuti a Ciao Italia.
0: Mondo, se ridò

0: ogni giorno di più, di più, di più, di più, di più.
1: Rita Pavone a Ciao Italia, una delle più grandi voci italiane.

Benissimo ragazzi, una grande voce a Ciò Italia, Rita Pavone. E iniziamo con le nostre dediche. Questa trasmissione di questa sera è dedicata tutta per intero al mio amico Giuseppe Magro Malosso, che compie gli anni. Auguri, auguri, auguri. Cantiamo tutti insieme, anche voi da casa. Tanti auguri a te, Giuseppe, auguri, auguri. 100 di questi giorni felici. E ti dedichiamo un'altra canzone bellissima, bellissima, bellissima, veramente. E sono sicuro che Gianna Nannini ti piace da morire, anche a te come a me. La sto cercando nel nostro dizionario qui. E allora, per il nostro... A proposito, Giuseppe, ma quanti anni hai fatto? Io no, non lo so, non lo ricordo. Dimmi. Quanti anni hai fatto? Sì, il tempo passa in fretta, sai. E allora, che canzone dedichiamo al nostro Giuseppe questa sera? Una bella canzone di Little Tony? Sì? Cosa ne dici, Giuseppe? Little Tony, la spada nel cuore. Ah, stasera facciamo Remember. Ciao Italia, ragazzi, eccoci qua. Sempre gli applausi ci sono sempre, eh?

0: casa nel cuore. Sì, sì, stasera è tutta dedicata ai vecchi successi, quindi ja, mein lieber Freund, heute Abend sind italienische Musik aus der 76, 80 Jahre. Ja, und da die ganze Sendung sind von meinem Freund Giuseppe, che aveva che Geburtstag, und natürlich Giuseppe begrüßt an Sabrina, seine Torta und seine Schwiegermutter in Sicilia. Ah, la, la, la, la, la, la. E allora, dove andiamo? Una bella canzone, ragazzi. Che
1: Herbal Essences Camilla.
0: Cosa dite di una bella canzone? Le abbiamo ascoltati Rita Pavone e Little Tony. E adesso, signori e signori, alziamo il tono in allegria. Sì, sì.

Sì, e poveria, ciao Italia! Bene ragazzi, faremo una questa splendida serata all'anno nuovo con i ricchi e poveri al Congress Hall. Oh, e adesso ascolta attentamente la mia voce. Se vuoi vestire bene, se cerchi la vera moda italiana, devi andare o da Fausto a Saarbrücken o da Maurizio a St. Louis. La vera moda italiana! E adesso rimaniamo. Abbiamo detto che questa trasmissione è dedicata tutta al mio amico Giuseppe, ma abbiamo anche altre dediche. Francesco per Carmela, Luigi per la sua bella Ludovica, sono di St. Louis, e vogliamo adesso a Saarbrücken, famiglia Lazzaretti, per manda un caloroso saluto alla famiglia Lercara di Saarbrücken, e noi continuiamo con la dedica per festeggiare questo bellissimo compleanno del nostro Giuseppe con un'altra bellissima canzone. Arrivano loro, sì, sono proprio loro, applauso, sì, eccoci qua al bar.

Albano Carolina Power. Wow, bellissimo ragazzi, e continuiamo con le nostre dediche. Ya naturalmente c'è un po' dedicato, ma è un deutsche Freund, un po' dediche da fare. Sì, eccoci qua. E allora Andrea per Simone, poi abbiamo da Saarbrücken Frau Carmela Bonafede, oh, bel nome ragazzi, per suo marito Luigi. E poi abbiamo un'altra dedica dalla famiglia Sturzo di Sant'Imbert, manda tanti auguri in Italia. Ah, bellissimo questo, manda a Corleone i saluti alla famiglia Lezzano. Bene, ma noi ricordiamo sempre che oggi è la festa di Giuseppe, per il suo compleanno ancora tanti auguri. Giuseppe mi diceva che voleva anche dedicare una canzone a sua moglie Sabina, e noi lo facciamo subito, ne facciamo una bellissima. Ja, mein lieber Freund, wer kenne ich, Andrea Bocelli. Mamma mia ragazzi, la musica italiana è questa, sì, nel cuore. Andrea Bocelli ha fatto tante, ma tante, tanti duetti. Ne abbiamo uno in particolare con Sara, veramente molto, molto bello. Questa è Ciao Italia, solo musica italiana. Benissimo, e questa trasmissione è dedicata tutta a Giuseppe, che sicuramente è in Italia ed è giù da Padre Pio. E allora andiamo, Andrea Bocelli e Sara Pittman.

Benissimo, siamo già a metà del programma, è passata quasi all'incirca più o meno una mezz'oretta e adesso vorrei fare un ricordo, un dolce ricordo, ragazzi, al mio amico Pietro che non c'è più. Io mi ricordo che quando facevo Radio Forum lui chiamava sempre, specialmente la domenica, e voleva una canzone dei Ricchi e Poveri che la dedicava alla piccola Ornella, che oggi è mamma, diventa anche grande, ed era Cocco Bello Africa. Sempre questa canzone a lui piaceva da morire, la dedicava sempre alla sua nipotina. Ti ricordi, Giuseppe, vero? Sì. Bene, e poi noi avevamo una tradizione con Pietro. Quando io andavo a trovarlo, lui prendeva sempre quella bottiglia, aveva un liquore particolare, bello forte.

Sì, miei cari amici, le cose belle non si dimenticano mai. Bene, continuiamo sempre, perché sono sicuro che lui vorrebbe che noi stassimo sempre allegri, come era lui, sempre allegro. E andiamo avanti, allora, andiamo avanti. Vi ricordo che la mia trasmissione televisiva la faccio sempre il martedì alle ore 19 sulla frequenza di OKTV/sudwestpfalz.de alle ore 19, quindi potete anche seguirmi col programma televisivo. È molto bello perché parla dell'Italia, andiamo a trovare dei piccoli paesi in giro per tutta l'Italia, è veramente una bella trasmissione. E volevo ringraziarvi per... Io so che siete tornati in tanti a seguirmi ancora con la radio Ciao Italia, questo mi fa molto molto molto piacere. Adesso abbiamo un trio: Morandi, Ruggeri, Tozzi. Si può dare di più, certo, ognuno di noi può dare di più. Yama liebe Freunde, jetzt ein Trio. Vabbè, che buon festival von Sanremo. Gianni Morandi, Ruggeri, Umberto Tozzi. È una bella canzone. Si può dare di più. Sì. Diaba che buon festival von Sanremo. E vielleicht noch mehr, ja. Ma allora ascoltiamola, ja. Das ist für alle zu hören, Ciao Italia, heute Abend. Die Freunde von italienisch Musik. Agli amici della musica italiana. E ancora vi ringrazio tantissimo per seguire questa trasmissione. Mancavo da molto tempo e non pensavo che sareste stati veramente in tanti.

0: nächste Woche wieder pünktlich 19 Uhr con Ciao Italia. Ich liebe euch. Ciao, ciao.
1: Mach dir keine Sorgen.
0: Keine Sorge. Ich komme wieder nächste Mittwoch. Ja, und jetzt, Laura, non c'è. Ja, non c'è davvero. Laura, non c'è, non c'è. Ja, er komme jetzt. Ja. Sì, er sta per arrivare. Un minutino soltanto. Das ist die Szene, che spannende, ne? Sì. Attenzione, attenzione, ci siamo. Pronti, via. Ciao, Business Meetbook. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, Giuseppe. Un caloroso saluto a Sabine e alla tua famiglia. Ciao. Salutami Pina in Sicilia. Ciao.